0: Amen.
1: Amen. Khuluma phahla malshu.
0: Amen.
2: Amen. Mngana mase boma.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
3: Amen. I would do things that I get, you know, how
0: ha ke tsebe na ho baneng ha di nthotse mpi di rata ho qala ka basadi ka pa ke ho bane ile pitsana e bobebe amen
1: amen le se tsapa la tshe
0: empa ke bona ba pele ba ho bona Jesu habanna bane ba tshaba amen
2: amen as my fuda ma ga ma ka na ha tshute
0: ba sa di ba re bontsha mehlolo amen
4: amen benji benji ga se di mere
0: Amen.
5: Amen. I feel one thing that you are

ke la bohlano letsatsing le la bohlano ke la la robedi kgodinga e ya bohlano selemong a sa ketetsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng ga ditse hantle odima matsatsi a legolo mashome a mabedi ka metso e robedi 128 ke bopaki ba go setse fela matsatsi ane a magolo a mabedi mashome a mararo ka metso e supileng a thinyane beke yona ke ya mashome a mabedi ga ke ntse ke etsa tjena ke abe ntse ke o gopotsa gore selemo sona se ntse se tsamaya ga e ba ga o swetse letho ka kgwedi ena ya bohlano tlhokomela selemo sena se tlo o tabola se tlo o petsola se tlo o phatla a thinyane thuto yona ke ya sekete magolo a robonga mashome a mararo 1930 e sale ke fihlile hantatae ke sebeletsa PCFM lenanong le monate le bitsitsweng fela selemela moon drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwale

Thapelo Bulibuli Bulane ai etella ha monate ka bua dipuo tse monate dipuo tsa manyolo ile batho ka refela o di maphisi FM.

ba ge ke gata bohlale e bunniti o go boba ga betsa butine wa ba betsa go ihlile go gata bohlale a se se thoto ntweni ho no ke ya o tseba o hla hantle tla sa thaba le pantsula a se se thoto ke ihlile go gata bohlale ha ke gata ntwetse mphe nna ha a empa di nthata fe me ha di se di nthatile ke ka hona o tla bona ihlile ke baleella thoko le tsona e so bane ke le boyi empa ke sa gate nthwetseng.

0: re ke matheka le belo le potlakileng a le belo la phiri e putswa ke shebe fela lotila gona go gena lona le emejwanga o senga kwa letsatsi le entsweng a ke morena
1: selemela financial indicators
0: are se balotila rona go gena lona le tswa le emejwanga papisong a le tshelete tsa mafatshe amanga re leng ka le bapisa jwalo le dollara ke ya America le shumele metso e tsheletseng la maloti ka di sente tse mashume amane a metso e meraro lona le theuile jwalo ka hauletho ka tlase ntlha gwa mo felwane pedi ge le nke ge le bapisa jwalo le ponto ke ya Britane mashume a mabedi a metso e mmedi a maloti di sente di mashume a mabedi a motso o robong lona le theuile jwalo ka hauletho ka tlase ntlha gwa mo felwane hauletho ge le nke ge le bapisa jwalo le euro le shume le motso o robong la maloti di sente di mashume a mabedi a metso e robedi lona le theuile jwalo ka hauletho ka tlase ntlha gwa mo felwane nngwe a go boetse ge le nka ge le bapisa jwalo le Australian dollar le shume le motso o le mong la maloti di sente di mashume a robedi a metso e tsheletseng lona le theuile jwalo ka hauletho ka tlase ntlha gwa mo felwane hauletho la diperesente papisong a le Japan yen le shume la di sente lona le phahame jwalo ka hauletho ka tlase hauletho felwane hauletho la diperesente ke ka mogo financial indicators itswanga e eme ka tenga bakeng sa letsatsi lena le entsweng a jwalo ke morena hodima PCFM ya le go tlala kgaswa la hantatae.

0: Mamedi re re ke re fumane sejo sa moya e ka Bishop Mlapo pele re kala mosebetsi ndate mrudi
1: ha ke o dumedise ngwane so o sengona ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste o sengona.

0: tarama se uko tarana muni taban anta daigono bonze ukwi we
1: kuma
2: ya ku
1: se
2: ha
1: di se
2: ha
1: a o le di macho ba gona na choba
3: PCFM your pulse our beat.